La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titana in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Nine brown eyes.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

0: But you're just a boy.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One. Ti piace?

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: di The Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi, insieme con diverse notizie e tanta musica da ascoltare. Siamo in estate, il tempo è bello, fa caldo, ci sono le belle giornate. C'è una cosa curiosa però che facciamo quando le giornate sono un po' meno belle, quindi quando c'è la pioggia, quando piove, ci fermiamo davanti alla finestra e restiamo qualche minuto a guardare le gocce che scendono, no? Che fanno a gara chi scende prima dalla finestra, almeno personalmente è una cosa che faccio sempre. Ma perché ci rilassa così tanto?

0: lucky I met you.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

È stato scientificamente provato che la maggior parte delle persone ama guardare la pioggia, ama osservare la pioggia da una finestra, no? Non sotto la pioggia, ma guardare proprio come cade. Uno dei motivi è il suono regolare che ha. È costante, prevedibile, riesce a coprire molti rumori improvvisi che attirerebbero la nostra attenzione. Ma c'è anche un aspetto psicologico. Quando fuori piove ci sentiamo quasi autorizzati a rallentare la nostra giornata, il nostro tempo. Non dobbiamo per forza uscire, non dobbiamo per forza organizzare qualcosa o approfittare della bella giornata. È come se il maltempo ci concedesse una pausa. Ufficialmente possiamo fermarci, ed è una cosa bella se ci pensate. Non a caso esistono tantissime applicazioni, ma anche video, che riproducono proprio il rumore della pioggia per dormire o per concentrarci. Ovviamente dopo 3 giorni consecutivi inizia a diventare un po' pesantuccio, però se capita quella giornata dove c'è un po' di pioggia possiamo effettivamente rilassarci, ed è proprio la psicologia del nostro cervello che ce lo chiede.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Anche in questo 20 di agosto sono qui ad illustrarvi un po' i consigli delle stelle segno per segno. Ariete, sarete in ottima forma e ricchi di inventiva geniale addirittura. Toro, non mostrate la vostra ossessività con le persone care. Gemelli, saprete muovervi con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Cancro, la giornata va affrontata con calma, controllate quindi se potete il vostro nervosismo. Leone, giornata complessivamente positiva sotto tutti gli aspetti. Vergine, discreto successo per quanto riguarda il campo sentimentale. Bilancia, sarete sostenuti da un maggiore dinamismo e voglia di fare. Scorpione, agite con decisione nei limiti delle vostre possibilità. Sagittario, l'influenza di un caro amico vi renderà più decisi e intraprendenti. Capricorno, l'ansia per una questione familiare non sarà giustificata. Un'occhiata anche agli ultimi due segni, come sempre, Acquario, avete la possibilità di chiarire con alcuni malintesi, e Pesci, affrontate con calma l'incontro con una persona che normalmente non vi aggrada, cercate di portare pazienza. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, naturalmente l'appuntamento è per domani, per parlare del 21 di agosto.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: Vi siete mai chiesti perché ci emozionano così tanto i fuochi d'artificio? Perché abbiamo tutti il naso all'insù quando ci sono i fuochi d'artificio? Beh, loro riescono a catturare completamente la nostra attenzione perché uniscono la luce, il colore e il suono. E il cervello è naturalmente attirato, no, dai cambiamenti improvvisi. Il cielo è buio, no, magari arriva questo lampo enorme e subito c'è il boato, ma c'è anche una componente emotiva. I fuochi d'artificio sono quasi sempre legati a un momento bello, no? A delle feste, a dei concerti, a dei matrimoni, vacanze, grandi eventi. Con il tempo iniziamo quindi ad associarli automaticamente a momenti felici che ricorderemo, ed è un collegamento che spesso nasce già da bambini, da quando siamo piccoli, ed è probabilmente per questo che uno spettacolo di pochi minuti può farci tornare in mente delle stati, delle persone, dei momenti vissuti molti anni prima. I fuochi si spengono velocemente, perché poi non lo so quanto possono durare per le feste importanti, 3 minuti, 5 minuti, però i ricordi restano e durano molto di più.
2: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet, 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump apre un nuovo fronte contro l'Iran e annuncia quella che definisce l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Il presidente americano promette una guerra economica e un isolamento senza precedenti, minacciando conseguenze anche per chi aiuterà Teheran ad aggirare le sanzioni, nel mirino soprattutto petrolio e circuiti finanziari, con Russia e Cina tra i principali interlocutori. I dettagli delle nuove misure non sono ancora stati precisati. I trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito delle nuove regole europee sono già iniziati. Dal 12 giugno 4 persone sono state trasferite dall'Austria con treni e autobus. Anche la Svizzera riattiverà nelle prossime settimane le procedure di Dublino, inizialmente per singoli casi. Prosegue intanto il confronto tra Roma e Berlino sulla gestione del sistema europeo di asilo. La Spagna prepara invece il trasferimento nella penisola di circa 500 minori migranti da Ceuta. Torniamo in Italia. La nuova flessibilità concessa dalla Commissione europea sulla sicurezza energetica potrebbe liberare per l'Italia circa 14 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. Il governo valuta incentivi per pompe di calore, imprese, ferrovie e trasporto pubblico, esclusi gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche e le e-bike. La richiesta a Bruxelles dovrebbe arrivare a settembre. Italia libera da bollini rossi almeno fino a domani. Oggi sono 6 le città con allerta arancione per il caldo: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma. Domani saranno 4: Pescara, Bari, Campobasso e Palermo. In Lombardia allerta arancione per forti temporali con raffiche fino a 110 km orari. Chiusi per precauzione dal primo pomeriggio i parchi di Milano. In chiusura al tennis, doppio successo italiano a Cincinnati. Flavio Cobolli supera in rimonta Rafael Hodar 4-6-7-6-6-3 e conquista il secondo quarto di finale in carriera in un Masters 1000, oltre alla 30ª vittoria stagionale. Tra i migliori 8 anche Lorenzo Musetti, che batte Jaime Faria 7-5-6-2. Per entrambi ora una sfida contro un americano. Cobolli affronta Tommy Paul, Musetti se la vedrà con Francis Tiafoe. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Dobbiamo sapere una cosa molto importante, che il nostro cervello ama finire quello che inizia. Tipo, avete iniziato una serie televisiva, a un certo punto decidete di lasciarla, ma il cervello continua a pensarci. Perché non l'ho finita? È come se

sentissimo male con noi stessi perché non abbiamo visto gli ultimi due episodi o metà episodio della puntata finale della serie Super perché non avevamo tempo. Questo fenomeno viene chiamato effetto Zeigarnik. In pratica tendiamo a ricordare più facilmente attività e situazioni lasciate in sospeso rispetto a quelle che abbiamo già concluso. È come se nella nostra mente, che c'è veramente un mondo, rimanesse una piccola finestra aperta, ed è anche uno dei motivi per cui vogliamo sapere come finisce una storia, vogliamo completare un puzzle, guardare ancora una puntata, no? Prima di andare a dormire, il cosiddetto binge watching. E lo stesso principio può aiutarci nelle attività quotidiane, no? A volte iniziare qualcosa, magari anche solo per pochi minuti, ecco, rende più facile continuarlo, perché spesso il problema più grande non è completare un lavoro, ma è convincere il cervello a ricominciarlo quando abbiamo deciso di mollarlo. È semplice ed è effettivamente vero. Se pensiamo un po' a quello che abbiamo mollato nella nostra vita, ancora oggi abbiamo quel pensiero lì.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Questa sera in Piazza Milano ritorna la grande musica Senza Tempo, Renzo De Delfine, Consuelo. Com'è l'atmosfera vista dal palco?
3: Bella, bella atmosfera, gente divertente, si diverte, attenta, questo è molto importante.
2: Gente che ancora canta le canzoni che di fatto sono senza tempo.
3: Ma sì, io vedo una bella piazza proprio popolata, bene, e vedo anche gente che risponde al ritmo della musica, quello che c'ha la musica.
2: Consuelo, oggi è più facile o più difficile secondo te fare musica? Adesso che con la macchinetta si interviene, cioè una volta era o sapevi cantare o non sapevi cantare, vero?
4: Allora sì, esatto. Diciamo che da una parte è più facile, nel senso che con la tecnologia indubbiamente, però è sempre un fuoco di paglia, perché appunto una volta bisognava appunto essere veramente dotati e non c'era niente che ti aiutava tranne la tua voce vera, e quindi diciamo che sì, indubbiamente è più facile, era più facile adesso, una volta era un po' più complicato.
2: Cosa ruberesti a lui? Nel talento o nell'esperienza, nel suo passato o nel presente?
4: Ruberei sui anni 60 sicuramente, perché erano... Sì, no, è vero.
3: È scherzo?
4: No. E la sua voce rocca, che io non ho, perché che mi è sempre piaciuta, e anche... la sua testardaggine, cioè nel senso buono, nel volere comunque continuare.

0: riuscire sempre a combattere nonostante le difficoltà, è proprio un grande, ecco.
1: Renzo,
0: una roccia.
1: Renzo, una volta si cominciava nelle cantine e si proseguiva nelle spiagge a fare le serate, adesso ci sono i talent. Meglio, secondo te, sei stato più fortunato te con quell'esperienza o loro adesso?
2: No, ma c'è anche paragone. Cioè, l'esperienza di noi 16-17 anni, trovarsi in una cantina, le prime accorde, firmare le cambiali per comprare gli strumenti, mettere su una canzone che riusciva bene, era la fine del mondo. Adesso premi un bottoncino. Cioè, uno è bravo, sì, può essere un bravo chitarrista, può trasmettere, però no, non c'è il lavoro che c'era prima. E adesso, onestamente, io non mi trovo in questo mondo musicale.
1: Consuelo, un'ultima cosa. Noi siamo qua con Radio Birichina. Oggi siamo in un'epoca in cui Spotify piuttosto che altre piattaforme ti permettono di scaricare qualsiasi canzone, di ascoltarla gratuitamente. Eppure le radio funzionano ancora tantissimo. Perché secondo te qual è il segreto? Che vi permette tra l'altro ancora di fare tanta musica.
0: Sì, perché comunque intanto la radio ti propone una varietà di cose che inaspettate, secondo me, no? Poi c'è la possibilità anche delle dediche come Radio Birichina, che con Spotify non è possibile. Ed è, cioè, secondo me il segreto è proprio anche questo, di poter collaborare anche con la radio, essere più interattivi. Invece Spotify diventa sempre una playlist che ti scegli e che ti ascolti.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Amici, salve a tutti, un buongiorno, una buona giornata, un buon giovedì 20 di agosto, ben ritrovati qui su Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale, pronto per restare con voi anche quest'oggi, pronto soprattutto per darvi qualche dritta su come occupare al meglio il vostro tempo libero.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Anche in questo 20 di agosto sono qui ad illustrarvi un po' i consigli delle stelle segno per segno. Ariete, sarete in ottima forma e ricchi di inventiva geniale addirittura. Toro, non mostrate la vostra ossessività con le persone care. Gemelli, saprete muovervi con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Cancro, la giornata va affrontata con calma, controllate quindi se potete il vostro nervosismo. Leone, giornata complessivamente positiva sotto tutti gli aspetti. Vergine, discreto successo per quanto riguarda il campo sentimentale. Bilancia, sarete sostenuti da un maggiore dinamismo e voglia di fare. Scorpione, agite con decisione nei limiti delle vostre possibilità. Sagittario, l'influenza di un caro amico vi renderà più decisi e intraprendenti. Capricorno, l'ansia per una questione familiare non sarà giustificata. Un'occhiata anche agli ultimi due segni, come sempre, Acquario, avete la possibilità di chiarire con alcuni malintesi, e Pesci, affrontate con calma l'incontro con una persona che normalmente non vi aggrada, cercate di portare pazienza. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, naturalmente l'appuntamento è per domani, per parlare del 21 di agosto.

a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati, un buon giovedì mattina al popolo, gli ascoltatori di Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale. Io vi ricordo fino alle 13 ad attendervi in piazza del Granatiere, quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: fine di Khashoggi, ma tu mi raccomando dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Amici, avete mai provato a fermarvi in una sera d'estate e magari guardare il cielo sopra di voi? Beh, ve lo dico perché a Jesolo sabato 22 agosto potrete farlo in un modo davvero speciale grazie a Sotto il cielo d'estate, una nuova serata organizzata proprio all'interno di quella che è la mostra Moon tra terra e spazio al J-Museo. Ecco, dopo il sold out dello scorso 12 agosto, quando c'è stata l'eclissi, torna quindi quello che è l'appuntamento dedicato alla scoperta dell'universo, questa volta con protagoniste stelle, costellazioni e anche miti del cielo estivo. Si comincerà alle 19.30 con una visita guidata proprio alla mostra e con un approfondimento anche sulla terrazza panoramica del museo dedicato all'osservazione di Venere. Poi dalle 21 alle 23 spazio all'osservazione del cielo con i telescopi, ma anche con la guida degli esperti dell'Unione Astrofili Italiani. Insomma, un'occasione davvero unica per imparare e riconoscere quelle che sono le costellazioni, orientarsi tra le stelle e scoprire anche alcuni degli oggetti più spettacolari che sono visibili proprio nel cielo di agosto. Una serata che è aperta a tutti, lo diciamo, a grandi e piccoli, ma attenzione, affrettatevi perché i posti sono limitati. Per partecipare bisogna quindi acquistare il biglietto per la fascia delle 19.30 e inviare anche una mail a infomoon@monimo.it indicando quello che è il numero dei partecipanti, adulti e bambini, mi raccomando. In loco poi è prevista anche un'integrazione di 5 euro al biglietto per la visita guidata e la serata proprio divulgativa in terrazza. Insomma, sabato sera niente luci della città, o almeno magari se l'occasione per provare a spegnerle per qualche ora nella nostra testa. Vi anticipo anche, e questo lo dico solo a voi e agli amici di Radio Jesolo Web, che Moon continuerà anche nei prossimi mesi. Il 19 settembre appuntamento con il Signore degli Anelli dedicato a Saturno, mentre il 17 ottobre arriverà il cielo d'autunno.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Amici, ritornerà domani mattina presto, prestissimo, all'alba, quello che è l'appuntamento con Poesia all'alba. La location è sempre quella, l'Arenile Bafile, fronte l'Hotel Niagara, alle 6:30 con il Giullare.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

amici, anche per oggi siamo arrivati al termine. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento. Noi ci risentiamo domani, venerdì, puntuali, sempre qui su Radio Jeslo Web. Dale, tutto, un buon proseguimento, ciao! Baby,

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Questa sera in Piazza Milano ritorna la grande musica Senza Tempo, Renzo De Delfine, Consuelo. Com'è l'atmosfera vista dal palco?
3: Bella atmosfera, gente divertente, si diverte, attenta, questo è molto importante.
2: Gente che ancora canta le canzoni che di fatto sono senza tempo.
3: Ma sì, io vedo una bella piazza proprio popolata, bene, e vedo anche gente che risponde al ritmo della musica, quello che c'ha la musica.
2: Consuelo, oggi è più facile o più difficile secondo te fare musica? Adesso che con la macchinetta si interviene, cioè una volta era o sapevi cantare o non sapevi cantare, vero?
4: Allora sì, esatto. Diciamo che da una parte è più facile, nel senso che con la tecnologia indubbiamente, però è sempre un fuoco di paglia, perché appunto una volta bisognava appunto essere veramente dotati e non c'era niente che ti aiutava tranne la tua voce vera, e quindi diciamo che sì, indubbiamente è più facile, era più facile adesso, una volta era un po' più complicato.
2: Cosa ruberesti a lui? Nel talento o nell'esperienza, nel suo passato o nel presente?
4: Ruberei sui anni 60 sicuramente, perché erano... Sì, no, è vero.
3: È scherzo?
4: No. E la sua voce rocca, che io non ho, perché che mi è sempre piaciuta, e anche... la sua testardaggine, cioè nel senso buono, nel volere comunque continuare sempre a combattere nonostante le difficoltà, è proprio un grande, ecco.
2: Renzo,
4: una roccia.
2: Renzo, una volta si cominciava nelle cantine e si proseguiva nelle spiagge a fare le serate. Adesso ci sono i talent. Meglio, secondo te, sei stato più fortunato te con quell'esperienza o loro adesso?
3: No, ma c'è anche paragone. Cioè, l'esperienza di noi 16 anni, 17 anni, trovarsi in una cantina, le prime accorde, firmare le cambiali per comprare gli strumenti, mettere su una canzone che riusciva bene, era la fine del mondo. Adesso premi un motocino, cioè, uno è bravo, sì, può essere un bravo chitarrista, può trasmettere, però non c'è il lavoro che c'era prima. E adesso, onestamente, io non mi trovo in questo mondo musicale.
2: Consuelo, un'ultima cosa. Noi siamo qua con Radio Birichina, oggi siamo in un'epoca in cui Spotify piuttosto

0: Altre piattaforme ti permettono di scaricare qualsiasi canzone, di ascoltarla gratuitamente, eppure le radio funzionano ancora tantissimo. Perché secondo te qual è il segreto che vi permette tra l'altro ancora di fare tanta musica?
1: Sì, perché comunque intanto la radio ti propone una varietà di cose che inaspettate, secondo me, no? Poi c'è la possibilità anche delle dediche come Radio Fenichina, che con Spotify non è possibile. Ed è, secondo me, il segreto è proprio anche questo, di poter collaborare anche con la radio, essere più interattivi. Invece Spotify diventa sempre una playlist che ti scegli e che ti ascolti.
2: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Buon giovedì a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Io sono Alessandra Bellotti, prontissima anche oggi ad accompagnarvi durante questa puntata speciale di Best Of, tra poco insieme al nostro Alo. Torniamo alla frase sì, contesto no. La frase di oggi è: fai con calma. Non credeteci, hanno più fretta del solito quando ve lo dicono.
2: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo

In via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: behind me.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: E frase sì, contesto no. Oh, oh,
3: non me l'aspettavo, io sono partito.
2: Sì, ho visto.
3: Non me l'aspettavo.
2: Ma perché ti faccio i trabocchetti? Qual è la usciamo? Frase di oggi?
3: Sembra,
2: ma tu vuoi fare la baldoria.
3: Sì, io no. Allora, la frase di oggi della frase sì, contesto no è appunto la frase fai pure con calma. Che è una frase che sembra buona, sembra accogliente,
2: mette
3: anche zen. Certo, fai pure con calma. Ma messa nel contesto sbagliato diventa una minaccia passivo-aggressiva.
2: Mamma, come odio il passivo-aggressivo, vai.
3: Allora, il contesto giusto, l'unico, no? È fai pure con calma, la frase. Funziona solo in un caso, in un contesto giusto. Quando non hai fretta, non hai impegni, non hai ansia, non hai aspettative, cioè mai. Quindi
2: vero.
3: È un contesto giusto utopistico, non,
2: esatto,
3: esiste.
2: Non esiste.
3: Vediamo invece il contesto sbagliato, quello reale. Tu dici, fai pure con calma, ma dentro stai urlando, muoviti, ti prego, ho una vita. Le tre interpretazioni sbagliate della frase. Interpretazione 1, posso prendermi tutto il tempo del mondo? No, non puoi, nessuno può. Interpretazione 2, non gli interessa quando arrivo? Gli interessa, sta soffrendo in silenzio. Interpretazione 3, è una persona paziente? No, è una persona che sta implodendo. Il momento critico. La frase fai pure con calma viene detta sempre nel momento peggiore. Quando sei già in ritardo, quando stai uscendo di casa, quando hai la giacca a metà, quando hai il telefono in mano e la dignità in tasca. La verità nascosta qual è? Che la frase fai pure con calma significa io non posso dirtelo, ma tu mi stai rovinando la giornata. Chiusura, la frase è sì, il contesto è no. E il risultato è sempre un disastro emotivo controllato.
2: Sono molto curiosa di sapere se tu sei un tipo che mette... No, secondo me tu non metti l'ansia, te la mettono. O no? Ti mettono l'ansia.
3: Dovremmo aprire un capitolo, un altro... Cioè, no, il comedy, tipo un talk, proprio un altro
2: programma.
3: Mi mettono ansia proprio perché io non soffro di ansia. E però a un certo punto qualcuno va fermato.
2: Sì, però tu sei sempre in ritardo, quindi immagino che con qualcuno litigherai prima di
3: sì, quando
2: c'hai appuntamento con
3: indovina
2: me.
3: Indovina con chi litigo.
2: Indovina. Ciao Sara.
3: Ciao.
4: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Frase sì, contesto no, fai pure con calma una frase. Una frase? Una frase?
2: Una frase.
1: Una frase che sembra tanto amichevola, ma amichevola non è.
2: Bene.
1: Dipende dal contesto. Andiamo ai messaggi che meglio fai tu, perché io ho perso le capacità cognitive
2: e non dialettiche, solo, e dialettiche espositive. Ci penso io. Vai. Chiara scrive: ho detto fai pure con calma al mio fidanzato mentre si preparava. Lui l'ha presa alla lettera. È uscito di casa 40 minuti dopo. Io ero già invecchiata di 2 anni. Che poi ho visto il cliché della donna che fa aspettare l'uomo.
1: Ma eravate ancora insieme dopo questi 2 anni?
2: Chi lo sa. Forse sì.
1: Penso
2: perché
1: di
2: comunque
1: sì.
2: L'ho aspettato. Ha detto che l'ho aspettato. Poi Gabriele scrive: una collega mi ha scritto fai pure con calma. Io ho capito che era una minaccia. Ho risposto arrivo subito. Non so cosa ho fatto, ma so che ho sbagliato.
1: Perché
2: Gabriele,
1: sbagliato?
2: Perché
1: no, Gabriele, hai fatto
2: perché?
1: Bene.
2: Forse fai pure con... non lo so, l'ha vista come una minaccia.
1: Ah, dice forse ho sbagliato perché lui ha risposto
2: sì,
1: incazzato.
2: Sì, sì, sì,
1: okay,
2: sì, sì.
1: Okay. No, fatto bene, Gabriele, hai fatto bene.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il giovedì, lo sapete, qui al Comedy Radio Show si va al cinema, anzi al fantacinema. Torna il fantatrailer del nostro Halo. Tra poco il titolo del film di oggi sarà L'Arca Frigo.
2: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ce lo vuoi svelare o non ce lo vuoi svelare questo Fanta 3?
2: Mi è crollato il microfono.
1: Questo Fanta trailer di oggi, niente, sta distruggendo
3: allora,
1: la radio.
3: Per
1: favore,
3: spero,
1: sicurezza, security, cacciatelo via, mi sta spaccando la radio.
2: No, ma veramente mi è cascato il telefono dalle mani. Allora, ve lo svelo. Signore e signori, preparate i popcorn e la pazienza. Oggi presentiamo...

0: tutti i rumori vi faccio oggi. Indiana Jones e i predatori dell'arca frigo.
1: Dell'arca frigo?
0: Sì, non l'arca perduta, l'arca frigo.
1: Ma io prima o poi ti picchierò. Te lo dico davanti
0: benissimo
1: a tutti.
0: Bene,
1: cioè, se sentirete uno schiaffo sono io che gli è meno, perché non lo sopporto più. Andiamo avanti.
0: L'arca frigo, un frigorifero sacro, misterioso, potentissimo e con una luce interna che non si spegne mai.
1: Beh,
0: il genere di questo film è avventura refrigerata con momenti di scongelamento emotivo. La trama: il professor Indiana Jones scopre l'esistenza di un antico manufatto, un frigorifero divino capace di mantenere freschi gli alimenti per l'eternità.
1: Beh, bello però. Mi sa che ti ha insultato per niente.
0: Capito. Secondo la leggenda, chi apre l'arca frigo ottiene freschezza infinita, poteri refrigeranti e un leggero mal di schiena perché pesa tantissimo.
1: Beh, sì.
0: Ma non è l'unico a volerlo. Un gruppo di archeologi rivali chiamati i Surgelati vuole impossessarsene per dominare il mercato mondiale dei ghiaccioli. La scena iconica vede Indiana correre in un tempio pieno di trappole, inseguito da una gigantesca palla di ghiaccio. Scivola, rimbalza, si scioglie un po', poi ricomincia a rotolare, un disastro idraulico. La frase epica del film: non toccare quel frigo, potresti congelarti. Arrivato. Non no, toccare aspetta, quel frigo.
1: Aspetta, ferma. È talmente epica che
0: bandi.
1: Vai.
0: Non toccare quel frigo, potresti congelarti il destino. Prossimamente nei cinema e nei peggiori elettrodomestici di seconda mano, Indiana Jones e i predatori dell'arca frigo.
1: Molto bene, a parte vabbè che ti sei bruciato la battuta, devo dire però no, dai, carino.
0: Cioè,
1: sono stata un po' prevenuta, un po', come si dice, come si fa il pregiudizio.
0: Prevenuta.
1: Bene, vediamo un po' cosa ci scrivono i nostri amici allora del Comedy Radio Show per quanto riguarda quest'opera meravigliosa che si intitola
0: Indiana Jones e i predatori dell'arca frigo.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sale a 15 morti e oltre 30 feriti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito Kiev durante la notte. Le esplosioni hanno interessato 12 località della capitale, provocando danni a edifici residenziali, una struttura sanitaria e una scuola. I soccorritori hanno lavorato per tutta la notte per estrarre le persone dalle macerie, mentre in alcuni palazzi sono divampati incendi. L'allarme aereo è rimasto attivo fino alle prime ore del mattino. Un drone è entrato nello spazio aereo della Romania e si è schiantato nella contea di Tulcea in una zona disabitata. Il velivolo era stato individuato dai radar vicino al confine con l'Ucraina e due F-18 spagnoli sono decollati per monitorare la situazione insieme a un elicottero romeno. Il drone è precipitato nei pressi di Grindu, provocando un incendio che si è spento autonomamente. Non si registrano vittime né danni, mentre una squadra militare ha messo in sicurezza l'area.

0: 312 casi confermati di West Nile in Italia il 19 agosto con 13 decessi. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, 156 contagi hanno avuto forma neuroinvasiva, mentre il virus circola ormai in 60 province di 16 regioni. La letalità delle forme più gravi è scesa al 7,7% rispetto al 13,9% dello stesso periodo dello scorso anno. L'ISS richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare sorveglianza, diagnosi precoce e controlli su trasfusioni e trapianti. Il calcio esordio europeo per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Questa sera alle 20:30 alla New Balance Arena di Bergamo, i nerazzurri affrontano l'Hapoel Tel Aviv nel match valido per l'andata dei play-off di Conference League. Per la Dea sarà il primo impegno ufficiale della stagione, dopo una preparazione chiusa con 4 vittorie in 5 amichevoli. Gli israeliani arrivano dalla qualificazione ottenuta contro Ludogorets e GKS Katowice. Per Sarri, subito un importante banco di prova nel nuovo corso atalantino. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Indiana Jones e i predatori dell'Arca Frigo, un'opera che prestissimo troveremo nei cinema del multiverso.
2: Nei fantacinema,
1: perfetto. Carino, devo dire. Praticamente questo frigorifero che è inesauribile, con una fonte di energia.
2: È un frigorifero che ha... chi apre l'Arca Frigo, quest'arca a forma di frigo, ottiene freschezza infinita, poteri refrigeranti e poi mal di schiena, perché comunque...
1: giusto prezzo da pagare. Certo. Andiamo ai messaggi.
2: E poi mantiene gli alimenti freschi per l'eternità.
1: Che bello. Immaginati che bello.
2: Immagina. Allora, Chiara scrive: io voglio vedere la scena della palla di ghiaccio che si scioglie e poi ricomincia a rotolare. È il film d'azione più realistico della mia vita. Perché Chiara si viene inseguita da palle di neve,
1: non
2: di ghiaccio.
1: Chiara, non lo so che problemi hai. Vabbè. Sia con la cinematografia in generale che nella vita, insomma.
2: Non l'ho capito.
1: Scrivici, Chiara. Abbiamo un numero verde per gli sfoghi personali.
2: Esatto.
1: Andiamo avanti.
2: 800 9090. Roberto scrive: Indiana Jones che difende un frigo sacro è la cosa più italiana che abbia mai sentito.
1: Vero.
2: Datemi subito i biglietti.
1: Vero, vero.
2: Perché il frigo...
1: appena uscirà te li daremo i
2: biglietti. Perché il frigo è una cosa italiana?
1: Beh, perché come vedi, insomma, anche io ho detto che è bello. Cioè, immaginare degli alimenti sempre freschi vuol dire avere a portata di mano qualsiasi cosa tu voglia per poter cucinare, mangiare, stare insieme, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Dopo essere stati al cinema, qui al Comedy Radio Show, beh, che fai? Non te lo fai un giretto sul web raccogliendo il meglio del peggio, appunto, del magico mondo di internet con la rubrica hashtag Flop and Roll? Tra poco parleremo di cose che il tuo compagno non ti dirà mai.
2: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che il tuo compagno barra compagna non ti dirà mai.
2: Vai,
1: siete pronti?
2: Vediamo un po'.
1: Allora, cominciamo con scusa, ho sbagliato.
2: Sì, ma basta questo, chiudiamo il talk così.
1: Secondo me è un po' più per i compagni che per le compagne.
2: Io dico sempre quando ho sbagliato. Il problema è che poi questa cosa aizza la compagna. Ah sì!
1: Però questa è una frase tipicamente che non, cioè, che non sentirete mai. La prossima che vi sto per dire non la sentirete mai da un uomo. Fondamentalmente tipo, hai cambiato taglio?
2: Ok.
1: Sì, poi facciamoci una foto.
2: Però posso dire, io sono anche pelato. Oltre ad essere uomo sono anche pelato.
1: Perciò
2: posso accorgermi dei tagli, dai.
1: Perciò ti dico. Quindi mi correggo, sono i compagni uomini che non dicono mai queste
2: Bene.
1: Cose. Come, per esempio, facciamo una foto? Mai, dai.
2: Ma è vero, io mai. Io mai, è vero.
1: Prendiamo tutti i gatti che vuoi.
2: No, io sono allergico, quindi
1: non
2: figurati.
1: Ho né sonno né fame.
2: No, è impossibile.
1: Guidi tu? Vedi, sono tutte cose stereotipiche, sì, che però sono vere.
2: È vero.
1: Tu in quanto compagno,
2: sto immaginando,
1: guarda, non solo sei uomo, è anche adesso il requisito di essere compagno. Quindi
2: sì.
1: Dici se è vero. Facciamo l'albero di Natale insieme?
2: No, io non lo faccio nemmeno con mia madre.
1: Vedi?
2: No, io proprio zero, è vero.
1: No, stasera no, mal di testa.
2: Allora, io no, ti posso. Guarda, è come sulle frasi sì, contesto no. Lo sai che io.
1: Che tu soffri di emicrania.
2: E io quindi purtroppo a volte devo dire di no perché ho mal di testa fortissimo,
1: no,
2: cara, che roba.
1: Credo.
2: È pazzesco.
1: Poi, sempre frase che non ti dirà mai il tuo compagno, uomo. Andiamo all'IKEA.
2: Io ieri sono stato all'IKEA.
1: No, dai,
2: no, ma io sono però fuori da questa classifica.
1: Ho messo i vestiti da lavare dentro il portabiancheria.
2: Ok, questo magari no.
1: Ecco, ho capito il primo ascolto.
2: No.
1: Infatti non avevi capito neanche questo.
2: No, infatti io a volte devo sentire più volte. A volte mi distraggo proprio.
1: Ho trovato i calzini, amore, tranquilla.
2: Impossibile.
1: Prima tu, poi il Napoli o la Roma o la partita.
2: Aia. Tosta.
1: Andiamo ai mercatini, amore.
2: No, ai mercatini no.
1: Ecco.
2: Cioè l'IKEA sì, ma i mercatini che... Posso dirlo?
1: Dici te, sei già andata bene all'IKEA.
2: No, veramente.
1: Poi, amore, raccontami ogni particolare.
2: No, non mi interessa.
1: Amore, ho pulito il water.
2: No, ma proprio mai.
1: Tesoro, non so farlo, ma posso imparare.
2: Dipende, se è qualcosa di elettronico.
1: Questo forse tu lo potresti dire.
2: Vai.
1: Facciamo la maratona di Harry Potter.
2: Sì, sulle maratone Netflix e tutto, sì, dai.
1: Fai pure da sola, amore, ho fiducia nelle tue capacità. Poi, l'ho trovato da solo, grazie.
2: No,
1: qualsiasi
2: impossibile.
1: Cosa. Ho organizzato un weekend fuori.
2: No. Pensa sempre lei.
1: Perfetto.
2: Sì. Però io dico sempre sì.
1: Poi, grazie.
2: E vuoi mettere?
1: Certo che mi ricordo quello che hai detto 5 minuti fa.
2: No.
1: No, assolutamente.
2: No, no, no.
1: Come guidi bene, amore.
2: No.
1: Grazie per farmi notare i miei errori.
2: Però dopo litigata. Dopo una litigata.
1: Ti accompagnerò a qualsiasi concerto.
2: Dipende. A volte subisco delle richieste molto particolari.
1: Poi concludiamo con amore, ci ho messo meno di 6 mesi per fare quello che mi hai chiesto.
3: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: È l'eterna diatriba tra uomo e donna, un amore e odio in realtà che dura dai tempi dei tempi, ma che fa parte appunto forse della vita di tutti noi. Ci sta, ci divertiamo tanto anche a prenderci in giro a vicenda, così come avete sentito e così come facciamo sempre io e il nostro Alo. Tornerà anche la nostra Cecilia nel corso della settimana, quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani con una nuova puntata di Best Of del Comedy Radio Show. Grazie a tutti, ciao!

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Questa sera in Piazza Milano ritorna la grande musica Senza Tempo, Renzo De Delfino e Consuelo. Com'è l'atmosfera vista dal palco?
3: Bella, bella atmosfera, gente divertente, si diverte, attenta, questo è molto importante.
2: Gente che ancora canta le canzoni che di fatto sono senza tempo.
3: Ma sì, io vedo una bella piazza proprio popolata, bene, e vedo anche gente che risponde al ritmo della musica, quello che c'ha la musica.
2: Consuelo, oggi è più facile o più difficile secondo te fare musica? Adesso che con la macchinetta si interviene, cioè una volta era o sapevi cantare o non sapevi cantare, vero?
4: Allora, sì, esatto. Diciamo che da una parte è più facile, nel senso che con la tecnologia indubbiamente, però è sempre un fuoco di paglia, perché appunto una volta bisognava appunto essere veramente dotati e non c'era niente che ti aiutava tranne la tua voce vera, e quindi diciamo che sì, indubbiamente è più facile, era più facile adesso, una volta era un po' più complicato.
2: Cosa ruberesti a lui? Nel talento o nell'esperienza, nel suo passato o nel presente?
4: Ruberei i suoi anni 60 sicuramente, perché erano... Sì, no, è vero.
3: È scherzo?
4: No, e la sua voce rocca che io non ho, perché a me, che mi è sempre piaciuta, e anche... la sua testardaggine, cioè nel senso buono, nel volere comunque continuare sempre a combattere nonostante le difficoltà, è proprio un grande, ecco.
2: Renzo,
4: una roccia.
2: Renzo, una volta si cominciava nelle cantine e si proseguiva nelle spiagge a fare le serate. Adesso ci sono i talent. Meglio, secondo te, sei stato più fortunato te con quell'esperienza o loro adesso?
3: Ma c'è anche paragone. Cioè, l'esperienza di noi 16-17 anni, trovarsi in una cantina, le prime accorde, firmare le cambiali per comprare strumenti, mettere su una canzone che riusciva bene, era la fine del mondo. Adesso premi un bottoncino, cioè, uno è bravo, sì, può essere un bravo chitarrista, può trasmettere, però non c'è il lavoro che c'era prima. E adesso, onestamente, io non mi trovo in questo mondo musicale.
2: Consuelo, un'ultima cosa. Noi siamo qua con Radio Birichina, oggi siamo in un'epoca in cui Spotify piuttosto che altre piattaforme ti permettono di scaricare qualsiasi canzone, di ascoltarla gratuitamente, eppure le radio funzionano ancora tantissimo, perché secondo te qual è il segreto? Che vi permette tra l'altro ancora di fare tanta musica?
4: Sì, perché comunque intanto la radio ti propone una varietà di cose che inaspettate, secondo me, no? Poi c'è la possibilità anche delle dediche come Radio Birichina, che con Spotify non è possibile. Ed è, cioè, secondo me il segreto è proprio anche questo, di poter collaborare anche con la radio, essere più interattivi. Invece Spotify diventa sempre una playlist che ti scegli e che ti ascolti.
1: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica del rimorchio. Allora, come si fa a rimorchiare una persona sull'autobus? È semplice. Prima di tutto dovete stare in piedi il più vicino possibile a quella persona, perché il trucco sarà: alla prima curva voi perderete accidentalmente l'equilibrio e gli le cadrete addosso. Vedrete che con questo sistema non passerete sicuramente inosservati. Seguitemi per altri consigli.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Siamo arrivati all'appuntamento con la ricetta del giorno da portare in spiaggia. Oggi il riso vegetariano. Vi servirà del riso integrale già precedentemente bollito e scolato, peperoni, melanzane, zucchine e basilico. Ovviamente, se come me siete allergici ai peperoni, sostituiteli con i pomodori e verrà ancora più gustoso. Condite il tutto e mettete in contenitori ermetici.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, come ogni giorno, anche oggi, ancora fino alle 17.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Siamo arrivati all'appuntamento con il detto in dialetto. Oggi siamo in Sicilia. Ogni ficateddu di musca fa sustanza. Traduzione: ogni fegatino di mosca fa sostanza. Anche una cosa piccolissima, se sommata alle altre, può diventare qualcosa di significativo. È un modo ironico per dire che anche il poco serve. Lo sapevate?

0: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.
1: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È morta nella notte all'ospedale civico di Palermo una bambina di 4 anni colpita da difterite, malattia oggi rara in Italia. La piccola non era vaccinata, era arrivata in ospedale in gravi condizioni. I medici hanno tentato di salvarla con siero antidifterico, terapie intensive, emodialisi ed ECMO per contrastare la potente tossina prodotta dal batterio. Nonostante gli sforzi dell'equipe, la bimba è deceduta per insufficienza multiorgano. La Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia, spiegando che le procedure sono già in preparazione. Helsinki richiama il nuovo patto UE su migrazione e asilo in vigore dal 12 giugno, che stabilisce la responsabilità del paese di primo arrivo nell'esame delle domande e introduce un principio di solidarietà tra gli stati membri. Nuovo passaggio in questura a Campobasso per Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella di Jelsi, morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella lo scorso dicembre. Di Vita è stato sottoposto a un confronto con un'amica alla presenza della procuratrice di Larino Elvira Antonelli e della squadra mobile. Gli esami di Berlino hanno escluso la presenza del veleno in Di Vita e nell'altra figlia Alice, nuovamente ascoltata ieri. Sequestrati anche computer e pendrive per cercare documenti o tracce online utili all'indagine. Nel giorno del CDA di MPS torna protagonista il risico bancario. Banca Generali scatta del 2,38% con volumi 5 volte superiori alla media. MPS sale dello 0,8%. Banco BPM quasi invariata e Intesa San Paolo guadagna lo 0,8%. Il CDA del Monte deve valutare le offerte su Banco BPM e Banca Generali. Tra le ipotesi per contrastare l'offerta da 30,6 miliardi di Intesa, anche un dividendo straordinario agli azionisti. La benzina torna sopra i 2 euro al litro sulla rete autostradale, è il livello più alto da settembre 2022. Il gasolio sale a 2,116 euro. In autostrada benzina 2,077 e diesel a 2,186 euro. I consumatori chiedono al governo di intervenire prima del 24 agosto aumentando il taglio delle accise. Max Verstappen resterà alla Red Bull fino al 2030. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 ha rinnovato il contratto chiudendo le indiscrezioni su un possibile addio. Il 28enne olandese in Red Bull dal 2016 punta a riportare il team al vertice, nonostante le critiche recenti a monoposto, aggiornamenti e strategie. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 18 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Questa sera in Piazza Milano ritorna la grande musica Senza Tempo, Renzo De Delfini e Consuelo. Com'è l'atmosfera vista dal palco?
3: Bella, bella atmosfera, gente divertente, si diverte, attenta, questo è molto importante.
2: Gente che ancora canta le canzoni che di fatto sono senza tempo.
3: Ma sì, io vedo una bella piazza proprio popolata, bene, e vedo anche gente che risponde al ritmo della musica, quello che c'ha la musica.
2: Consuelo, oggi è più facile o più difficile secondo te fare musica? Adesso che con la macchinetta si interviene, cioè una volta era...

0: sapevi cantare o non sapevi cantare.
1: Allora sì, esatto, diciamo che da una parte è più facile, nel senso che con la tecnologia indubbiamente, però è sempre un fuoco di paglia, perché appunto una volta bisognava appunto essere veramente dotati e non c'era niente che ti aiutava tranne la tua voce vera. E quindi diciamo che sì, indubbiamente è più facile. Era più facile adesso, una volta era un po' più complicato.
0: Cosa ruberesti a lui nel talento o nell'esperienza, nel suo passato o nel presente?
1: Ruberei i suoi anni 60 sicuramente, perché erano... Sì, no, è vero.
2: È scherzo?
1: No, e... La sua voce rocca, che io non ho, perché che mi è sempre piaciuta, e anche la sua testardaggine, cioè nel senso buono, nel volere comunque continuare sempre a combattere nonostante le difficoltà, è proprio un grande, ecco.
0: Renzo,
1: una roccia.
0: Renzo, una volta si cominciava nelle cantine e si proseguiva nelle spiagge a fare le serate. Adesso ci sono i talent. Meglio, secondo te, sei stato più fortunato te con quell'esperienza o loro adesso?
2: No, non c'è anche paragone. Cioè, l'esperienza di noi 16 anni, 17 anni, trovarsi in una cantina, le prime accorde, firmare le cambiali per comprare gli strumenti, mettere su una canzone che riusciva bene, era la fine del mondo. Adesso premi un bottoncino, cioè, uno è bravo, sì, può essere un bravo chitarrista, può trasmettere, però no, non c'è il lavoro che c'era prima. E adesso, onestamente, io non mi trovo in questo mondo musicale.
0: Consuelo, un'ultima cosa. Noi siamo qua con Radio Birichina. Oggi siamo in un'epoca in cui Spotify piuttosto che altre piattaforme ti permettono di scaricare qualsiasi canzone e di ascoltarla gratuitamente, eppure le radio funzionano ancora tantissimo. Perché secondo te qual è il segreto che vi permette tra l'altro ancora di fare tanta musica?
1: Sì, perché comunque intanto la radio ti propone una varietà di cose che inaspettate, secondo me, no? Poi c'è la possibilità anche delle dediche come Radio Birichina, che con Spotify non è possibile. Ed è, secondo me, il segreto è proprio anche questo, di poter collaborare anche con la radio, essere più interattivi. Invece Spotify diventa sempre una playlist che ti scegli e che ti ascolti.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Is not available.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: attenti e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il CDA di MPS ha approvato il piano della D Luigi Lovaglio per due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali come alternativa all'offerta d'Intesa San Paolo. Per Banca Generali MPS utilizzerebbe proprie azioni di nuova emissione e non la quota del 13,3% detenuta in Generali. Se il Leone aderisse diventerebbe un importante azionista di MPS con una quota stimata intorno al 10%. L'operazione è stata sottoposta anche al comitato parti correlate di MPS. Anche la Svezia ha ripreso i trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia, diventando il quinto paese dopo Germania, Austria, Svizzera e Finlandia. Stoccolma spiega che i trasferimenti avvengono nel rispetto del patto europeo su migrazione e asilo e delle regole di Dublino. La decisione scatena la reazione delle opposizioni. La segretaria del PD Schlein parla di boomerang per il governo Meloni, mentre il leader M5S Conte accusa l'esecutivo di aver prodotto un cortocircuito sui migranti. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale di Palermo per una sospetta difterite. La piccola non sarebbe stata vaccinata e la procura ha aperto un'inchiesta, sequestrato la salma e disposto l'autopsia. Ricoverato anche un cuginetto di 4 anni con sintomi simili ma in condizioni non gravi. La piccola era stata inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi le sue condizioni sono peggiorate. La procura ha acquisito le cartelle cliniche per verificare la correttezza delle procedure e accertare eventuali responsabilità. Maltempo al nord, con temporali intensi e forti piogge in Liguria, quasi 40.000 fulmini, 20.000 solo nell'area di Genova. A Rapallo una bomba d'acqua ha provocato allagamenti, mentre a Chiavari si è innalzato

0: torrente Rupinaro. Allerta arancione sia a Genova ma anche a Milano, Carrara e Verona, nel capoluogo lombardo, rischio idraulico e idrogeologico. Parchi chiusi in città e anche a Firenze, dove lo stop riguarda anche giardini, cimiteri e ciclopiste sull'Arno. Domani allerta gialla per temporali a Roma. Alla vigilia del Gran Premio d'Olanda di Formula 1, il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, assicura: siamo in lotta e lo saremo fino a fine stagione. Vasseur invita a concentrarsi sul presente e sottolinea l'equilibrio del campionato. Una vittoria, una sconfitta possono cambiare rapidamente gli scenari per Ferrari e avversari. Il manager francese parla anche di Hamilton e ammette di aver sottovalutato la difficoltà per il pilota di cambiare squadra dopo tanti anni in Mercedes. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Do you remember, baby? 'Cause I remember you.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. All my

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in Piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.